aussi, ouais. Les amis de la France aussi, ouais. La France aussi, ouais. Tanti da la France aussi, ouais. Tanti dall'Italia, sì, ouais. Tanti dall'Italia, ouais. Tanti dall'Italia, ouais. Tanti dall'Italia, ouais. Tanti dall'Italia, ouais. Tanti dall'Italia, ouais.

Finalmente. Finalmente. Finalmente. Finalmente. Finalmente di ritorno. Finalmente. Finalmente di ritorno nella nostra città ci voleva. La nostra città ci voleva. Ci voleva.